0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

sulla piazza d'una città, la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore, le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia, uscendo fuori di là, disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne, dimostrando la differenza tra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Bah, sospirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma. Gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti.

vestita la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha, ah, ah, così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corona i fiori. Lo specchio di Chiara Fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitore.

passione, il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta.

sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò.

assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il scire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

dire. Ciò detto, agì da gran cialtrone, con balzo da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco, il re si dileguò.

mi spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Que é? Chi sei?
2: Sono io.
1: Sei tu. Fatti riconoscere.
2: Tu nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste.
1: Qui fuori dai tuoi sogni,

tu vivi, cammini, lavori, guardi, parti, canti, e poi viene qualcuno e ti lega le mani e i piedi e ti chiude la bocca e ti chiude gli occhi.

canzone ho scritto per Laura e che farò cantare, andiamo, anche a mio amico Ramazza.

te, tutta la mia vita sei tu, vivo di respiri che lascio qui, che consumo mentre sei via.

ce l'hai con me, perché non t'ho guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema, baby, andiamo in centro e poi suoniamo lì, dai. Ce l'hai con me perché ti chiamo di notte e che tua madre poi si incazza con te. Ce l'hai con me perché di sabato sera io non mi lavo.

sei arrabbiata perché quella tua amica, il fidanzato la va a prendere in jeep, e perché loro quest'estate in vacanza vanno in un'isola di quelle dei VIP. E invece io ti ho detto andiamo a Riccione, che con la moto si va bene anche là, poi ci fermiamo e ti domando

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

con me e un gran silenzio da smaltire in una notte che non so. Cambiasti umore, vita mia. Le abbasso gli occhi e disse no, lì finì.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Bari, per esempio, se uno apre la finestra, è una bella giornata, la prima cosa che dice, per farmi capire che è un italiano, la prima cosa che dice, ma che cazzo di giornata? Vedi, non è una parola, quando la giornata è bella. Se invece la giornata è brutta, non si dice, uno apre la finestra, se la giornata è brutta, non dice più che cazzo di giornata, che dice che giornata di cazzo. Non è una parola, la parola cazzo, cioè, oddio, dipende dove lo metti, diciamo. Non... Cioè, se lo metti davanti è positivo, se lo metti da dietro, diciamo, è negativo, diciamo, in un certo senso. Vabbè, comunque, siccome siamo italiani, ognuno, se vuole, se lo mettesse, diciamo... Dove vuole, ecco perché. Dai, questo...

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Marie, che ci fa quest'uomo nudo sotto al nostro letto?
1: Sotto al letto niente, ma sapessi sopra!
2: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

left alone. Just a memory. Life seems dead, and so on.

0: 3, 2, 3, 3, 1.
1: Yeah, baby! Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione

la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Shue! Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, clacson, campana, ok, baciare.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.
1: Dal medico c'è andata anche mia madre. Signora, lei quanti anni ha? 55. Signora, dica 33. Esci, dottore, chi cazzo ci crede? No, signora, deve dire 33. 33? Signora, ripeta 33. 33? Signora, continui. 34, 35, 36, 36.

sono Maria di Trapani e se c'è un cane, bomboncino, perché a me mi piace, o femmina, o mascolo, non ha importanza. Se siete tutti i miei fan, chiamate, perché a me cane mi piace, bomboncino, chiamate, chiamate, va bene? Lo voglio regalato, no, a pagare, perché sono un naio, regalato.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto e stavo

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

la stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: 1, 2, 3, 3,
1: Yeah, baby! Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

Ciao Roma! Come state? Gagliardi? Vi faccio un po' di canzoni. Bye.

Ehi! Hey. Fa caldo! Avete caldo? Volete un po' d'acqua? A tutti i bambini.

Tutto bene? Volevo salutare tutti i miei amici. Tutti voi. Vi ricordate questa?

0: Grazie.
1: Un'altra te, dove la trovo io? Un'altra te, sorprendami.

Grazie. Allora facciamo un giochino. Accendiamo tutti i telefoni. Dai Roma. Go, go, go. Tutti, tutti, tutti, tutti, tutti. Accendiamo il telefono. Yeah. Tutti, tutti, tutti. Muovi, muovi, muovi, muovi. Yeah, yeah, yeah.

Grazie. Grazie Roma. Hanno suonato con me Flavio Scopaz al basso, Paul Warren alle chitarre, Mike Scaglione saxofono, Pippo Lamberti tastiere, Giorgio Secco alle chitarre, Antonella Bucci, Roberta Granà ai cori, Lele Menotti alla batteria, Luca Scarpa alle tastiere. Del resto non so, ti ringraziano Roma. Grazie. Vi amo.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

E bene bene bene bene, una buona serata a tutti voi radioascoltatori di Radio Sole e Luna. Le ore 17 e 17 minuti primi. Andiamo a salutare a tutti i radioascoltatori di Radio Sole.

se lo quieres tú. Andiamo a salutare Azzurra, DJ Grazia, la nipotina di Mario Miccione. Ciao Grazia, a Fenice, The Club, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino. Salutiamo ancora i nostri bot di Radio Sulle Luna, Whisky, Samuel, Pilotto, Melody. Andiamo a salutare ancora DJ Bello, i titolari, Sciacchi e Miccione. Radio Sole Luna.

E vado a fare ancora un saluto agli amici che ci ascoltano dall'esterno. Da Twitter, Alexa, WhatsApp. xat.com/radiosoleluna

E si continua con DGV, DG, l'Afro House Remix. Qua su Radio Sole Luna.

Ricordiamo che Rock Compagnia fino alle ore 18 prenderà DJ Miccione, 19 Shaki, 20 Giuseppe CT, 21 Points, 22 DJ Rita. In diretta con Radio Sole Luna.

e ciao a Fenice, ciao Fenice. E bene bene bene ragazzi, che si continua, sapete, non vedo azzurra, ma ce l'ho il sistema per farlo uscire fuori azzurra. Guardate come esce subito fuori, tutta per te azzurra.

0: Vediamo se senti adesso la musica. La senti, sì, vero?
1: Desde Ambato, Ecuador, DJ Fabri, l'espettacolo.
0: E andiamo a dare ancora un ben arrivato a Angelo Baffo. Ciao Angelo.
2: 2, 1.
3: Te gusta, no? Es para ti.
4: ¿Estás listo? Ahora comienza de esta manera.
0: Grazie Angelo dalla buona diretta. Ti ho un buon ascolto.
5: Ciao

Ebbene ragazzi, questo brano andiamo a dedicarlo alla nuova ascoltatrice di Radio Sole Luna, a Lumi. Tutta per te Lumi, un buon ascolto da parte di Fabrica Lapa.

Radio Sole e Luna. Condividiamo sempre il nostro sito web. Un saluto ancora a tutti i radioascoltatori, Azzurra, Lumi, Angelo, Baffo, Felice, Teclova, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Whisky e Pizzolotto, Samuel, DJ Bello, Melody, Vicione e Sha.

e vi ricordo ragazzi che sarete in mia compagnia fino alle ore 18. In diretta su Radio Sole.

condividiamo sempre il nostro sito web. E Maurizio da Bolzano scrive Radio Sole Luna, la radio molto solare.

Ebbene, bene, bene, bene, ragazzi, abbiamo una dedica. Vediamo se andiamo a prenderla. Vediamo se andiamo a prenderla al volo. Vediamo, vediamo. Allora, vediamo se riusciamo tutto in diretta.

E Angelo Baffo, questa la va a dedicare a tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna, la voce di Biagio Antonacin, Tu sei bella. E un ringraziamento da parte mia, Angelo.

Ricordiamo ragazzi, questo brano è stato richiesto da Angelo Baffo, la voce di Biagio Antonacci in Tu sei bella, per tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna.

Ebbene ragazzi, siamo quasi alla fine della mia diretta. Ricordiamo che alle ore 18 entrerà lui, DJ Miccione, in diretta su Radio Sole Luna.

0: Ultimo brano della mia diretta pomeridiana, diciamo, sono le 17:56, minuti primi, fine diretta di Fabbrica Lapa. Ultimo brano che vado a salutare tutti voi.
1: Con le scarpe sei mezzo metro in più, attaccata sempre al telefonino.
0: E voglio andare a chiudere con un bellissimo brano di Gigi D'Alessio in Guagliunce.
1: Contromano corri con motori, le cuffiette suonano su.
0: Con questo brano vado a salutare tutti i radioascoltatori e non andate via, continuate a rimanere su Radio Sole Luna. Entrerà adesso lui, DJ Micione. Vado a salutare Azzurra, DJ Grazia, Maurizio da Bolzano, Rottweiler, Lumi, Angelo Baffo, Marica, Fenice, The Clover, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Whisker, Perlotto, Samuel, Melody, DJ Bello e i titolari di questa magnifica web radio, Micione e Shaki. Ancora un saluto agli amici che ci hanno ascoltato all'esterno,

e ne approfitto per andare a salutare ancora a Giber. Ciao Giber. E come dice sempre Fabbricalapa ogni sua fine diretta, vi voglio un mondo di bene. A presto.

E vai Micione, la console è tutta tua. E ancora un ciao a tutti e un ringraziamento da parte di Fabri Calapa. Un buon ascolto con DJ Micione.

1, 2, 3, prova, prova, prova, provolone. Aspettavo la mia nipotina Graziana, è arrivata. Ah, che peccato, Graziana, un'altra volta, dai. E buonasera a tutti, Nicione. Complimenti al nostro Fabri Coloppo. Niente, mi aveva promesso che, insomma, la mamma la voleva portare, non l'ha portata. Vabbè, dai, prossima volta. Grazie, grazie Lumi, grazie a tutti. E da parte balliamo, eh.

Da salutare un po' tutti, abbiamo Azzurra, DJ Grazia, Maurizio di Bolzano. Bella giornata Bolzano, credo, piove, è temporale da te, beati voi. Allora, Rottweiler, Lumi, abbiamo Angelo Baffo, Buffalo, Marika The Crow, Felix Paola, Il Beccamorto, Cyberman appena entrato, cioè Cyberman, e poi Whiskey per l'otto Samuel, Fenice, bello bello, Fabrica La Pa, Melody, Dina, Shaki, Alize. E questa è Forever Young, Alphaville.

Quindi stasera vediamo un po' il palinsesto. Abbiamo prima ascoltato un'oretta circa Fabrica Lapa. Al momento c'è Micione.

D'accordo con me, Angelo? Oh, c'ha ragione, non ci ha fatto mezzo tiro in porta fino al 120esimo, ragazzi. E sono contento per la nostra Perlita, Perlita, forza in Spagna!

Mi sentite, ragazzi? Perché Lumi mi scrive, mi dice che non sente la mia voce. È possibile, ragazzi? C'è la musica, c'è la voce. Perché qui... Vabbè, dai, salutiamo Fabri. Fabri, hasta mañana, hasta la prossima.

0: Basta, basta, non si balla più, ragazzi, fa troppo caldo. Un'estate al mare.
1: Del sesso che procurano fantastiche illusioni.
0: Giuni Russo.
1: La mia pelle come vellutata.
0: Questa la voglio dedicare alla mia nipotina Grazia, ma anche a Giada.
1: Calo.

anche in campagna sta bene, anche in montagna. Diamo la buona tarde al nostro amico de Mexico, Frankie Alcora.

0: Questa è per te, Grazia, e per Giada.
1: Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme.
0: Quando poi venite a casa, Giada, mi porti un bel gelato, da Rubino.
1: Dimmi per le vacanze.
0: Anzi, un gelatone.

grazie come ti salutano, stai diventando famosa. E Spagna campione do mundo, Frankie.

Una canzoncina. Canzoncina allegra. Chi, co, Pippo Franco. Gira troppo veloce, sistema.

0: prenderà.
1: Ed il giaguaro. Ricordo, ore 19, la Sciacchi. Trasmette dalla Lombardia, arriverà ore 20 dalla Sicilia Giuseppe, poi dalla Toscana ore 21 c'è Poiz Rita, dalla Campania ore 22 ascoltavamo Sala Playa, Frankie, certo.

Vamos a la playa. La playa sarebbe la spiaggia. Vamos a la playa. Hai fatto il bagno tu, Angelo? Vamos a la playa. Io il mare più vicino, abbiamo calcolato con Google Map 28 km.

Eh beh, ci sono tanti lidi che si chiamano così pure in Puglia, tutti la playa, la playa, la playa, la spiaggia.

la versione originale dei Rigueira, ma questo si chiama Los Goao, che è Brasil. Che spiagge avete da quelle parti, Maurizio? Trieste, che c'è lì?

no, è lontanissimo Genova. Che c'entra Genova con la Friuli lì? Woman in Love per la Shaki.

Ah, capito, loro scendono. No, che Liguria, dai, lontani. Loro scendono, vanno in Romagna, giusto? No, non è possibile la Liguria. Perché loro sono dalla parte opposta dell'Italia.

a Shakira Bellagio, giusto? Mi ricordo qualcosa di Bellagio, una bella località, giusto? Sul lago di Como. Vediamo se faccio in tempo per un brano di Antonacci per Angelo, se non va a cenare.

Un bel panorama, è davvero una bella città, Lecco, Como. Loro hanno veramente un bel panorama, ci sono monti e laghi, fiumi. Qui invece Puglia non abbiamo né un fiume, non abbiamo né una montagna e se continua il caldo, raga, qui diventa un deserto.

Woman in Love per Shaki arriva, un brano che potrebbe piacere pure a Angelo. Ma piacerà a tutti noi, eh? Quanto tempo ancora? Quanto tempo dobbiamo aspettare Angelo per mangiare?

mi ascolta la Giada, l'altra mia nipotina ancora più piccola, magari mi ascolta, sì. Falla avvicinare al telefonino, grazie. C'è una canzoncina per lei, per la Giada.

0: Grazie, grazie Catwoman. Una canzoncina per la mia nipotina Giada, si chiama Veo Veo Che Vest. Ciao ciao. Ciao Jessy.
1: Veo veo
0: con la A. Ah, ma non c'è grazie, annaggia ciuccio. Yeah.

sta super impegnatissimo il Ciro Jesse. Perché oggi si sono cremati in 321 autocremazioni, perché fa troppo caldo. Adesso arrivate 321 vedove.

0: Ancora è arrivato a 138.
1: So diablo odiare, odiare, che l'orrore anche son ex, e l'orrore è il finale. Dio bello.
0: Che vesti.

Oh, non la metto mai questa canzone, pure bella, bella, Domenica Lunatica. E lui è Vasco Rossi.

0: karaoke.
1: Voglio
0: che sei tranquilla e ti prometto.
2: Ore 19 arriva la Sciacchi, ore 20 c'è Giuseppe Citti, ma se si ricorda. Ore 21 c'è Points, 22 c'è Rita. Dalle 17 alle 18 abbiamo ascoltato anche Fabri Fibra. Si chiama così? No, Fabri Calappa.

0: chiami? Ti chiami? Vediamo un po'. Nome? Chi è la DJ?
1: DJ Grazia.
0: E cosa ascoltiamo? Leggi qua, qui.
1: Ascoltiamo Dance Bambolina.

0: Vediamo se riesce a salutare un po' tutti. Lì c'è la lista, riesco a vedere di qua là. Ciro, vediamo un po'. Ce la fai? Sei lontana. Vediamo un po'.
1: Salutiamo Ciro Becchino.
0: E poi tutti.
1: Anche tutti saluteremo oggi.
0: Vabbè, dai Paola, fai il nome, dai. Vediamo un po', fidati.
1: Adesso salutiamo Paola.
0: Ok, vabbè, una volta, dai, fra mezz'ora finisce. Music. Saluta anche la Cata, la Shaki.
1: Ciao Shaki.
0: E la Cata, per entrata Cata è dell'Ungheria, vai.
2: Sì.
0: Cata.
2: Come si chiama Cata?
0: Cata.

0: Ai ai ai ai.
1: Ma sta facendo la scaletta. Allora cosa dobbiamo mettere dopo? Vicina a te se non ti sentono bene.
2: Ti posso aggiungere altre canzoni?
1: Dimmi,
2: no?
1: Sì. Avvicinati.
2: Quella canzone, quella la di Shakira dai Gaic, scusami, aggiungere.
1: Quella dei mondiali?
2: Sì.
1: Nuova?
2: Sì.
1: Ce ne sono tante, beh.
3: Una rapina, col cuore in gola, la festa continua. 200 all'ora, guida sportiva.
1: Sì, ce l'ho. Ragazzi, mi sentite bene?

0: vuole ascoltare, dai dai. Shakira. Saluta Patti. Avvicinati sempre.
1: Ciao Patti.
0: E come ti chiami?
1: Mi chiamo Grazia.

Eccola qua, è arrivata Shakira con Dai Dai. Questo brano voleva metterlo pure Rita. Mi dispiace, abbiamo fregata Rita, però è stata lei che ti ha fregato la grazia. Ah, fatti la risatina. Vabbè, dai.

0: Vediamo un po' chi ha vinto i mondiali. Vieni qua.
1: I mondiali li hanno vinto la Spagna.
0: Ah, e chi ha perso?
1: L'Argentina.
0: E l'Italia che ha fatto 0.
1: L'Italia proprio sotto 0.

0: Siamo un po' sì, noi tra poco dobbiamo finire perché sei arrivata molto tardi, adesso tu chi vorresti ascoltare? Ah, chi vorresti ascoltare?
1: La mamma non
0: si intriga mai la mamma. Cosa ascoltiamo? Chi fidati?
1: Non so, mi viene la parola.
0: Va bene.
1: Mettiamo Waka Waka.
0: Waka Waka?
1: Sì, quella là sotto.

0: La vetta chi era?
1: Boliviana.
0: Vogliamo mettere una bella canzone di Laura Pausini? Tu la conosci?

0: non finisce più però, eh. La cambiamo? Vediamo un po'. Cosa abbiamo messo?
1: Un amico è così.
0: E lei si chiama?
1: Laura Pausini.

No, non devi scrivere così. Devi saluta tutti. Guarda, c'è Paola. Come fai? Frankie, abbiamo Whiskey, Cyberman, Felix, Alice, Claudio, Catwoman, Felice, Vedi, Marica, Fatti Zero.

0: però col pallone è portoghese, non si capisce bene, perché è del Portogallo.
1: Mi ha scritto sei brava Grazia.
0: Ah, fatti zero, ha detto.
1: Grazie mille, fatti zero.

0: dopo c'è una canzone che Sciacchi vuole dedicare a Micione e anche a te. E sarà purtroppo la nostra ultima canzone. La colpa di chi è? Della mamma. Perché t'ha portata
1: in ritardo.

Quindi poi l'ultima canzone la presenti tu e Sacchi la dedica a Micione, pezzettino anche a te, ok? Mancano ancora

0: volta era spento il microfono. Allora, Fatti Zero ti dice: mi puoi salutare Lucilla? Saluta Lucilla, buonasera Lucilla, vai.
1: Ah. Salutiamo Lucilla per Fatti Zero.

0: questo è il nostro ultimo brano, sistemiamo i giri. Questa la presenti tu. Allora, Shaki la dedica 90% a me e 10% a te. Amici, se no ti sento. Come si chiama la canzone? Leggila.
1: La mia storia tra le dita.
0: È sempre lei, chi?
1: Laura Pausini.
0: Ringraziamo.
1: Ringrazio.
0: Grazie, grazie Shaki.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie Shaki.
2: Almeno resta qui per questa sera.
0: Saluta Maria,
1: un'altra. Salutiamo Maria e buona serata.
0: Ciao Maria.

0: vediamo se riesci a imitarmi. Devi dire: ciao amici, sono Kathleen. Vediamo, tu lei è Kata. Vediamo, sai fare la voce di Kata?
1: Ciao amici.
0: Vediamo.
2: Tu,
0: allora devi dire:
1: ciao Micione, sono Kata.
3: Ciao Micione, sono Kata.
0: Ok, vai. Ma questa volta abbassi gli occhi e dici: vabbè, dai, si è fatto tardi, raga. Io vi saluto tutti. L'abbraccio, un saluto anche.
3: E alla prossima diretta.
0: Alla prossima. Ci siamo domani. Sciacchi, ci siamo domani? Perché ci siamo lesione. Ok. Beh, sei divertita, DJ Grazia. Devi migliorare. Eh già, è superiore a tanti DJ di altre chat.
2: Che cominciano a fare canzoni. Magari potrei cominciare a mettere canzoni.
0: Abbraccio a tutti e diamo la buona diretta a Sciacchi. Vai, dai, la buona diretta, la buona serata a tutti.
3: Buona diretta e buona serata a tutti.
0: Buona,
3: alla prossima.
0: A Sciacchi.
3: Anzi, buona diretta a Sciacchi.
0: Grazie a tutti, un abbraccio ragazzi e diamo la buona diretta a Sciacchi. Io chiudo. Grazie, grazie, alla prossima. Grazie.
3: Passiamo la radio a Sciacchi.
0: Tutta la radio, via. Ciao.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buonasera a tutti. E come al solito io devo sostituire qualcuno. Comunque, cosa devo dire? Bravissima Grazia, sei più bravo che il nonno tuo, ma veramente più brava. Ecco. Iniziamo subito i saluti. Un saluto sempre va chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Salutiamo Azzurra, DJ Grazia, Maurizio Bolzano, Rottweiler, Marika, Fatti Zero, Fenis, The Grove, salutiamo Catwoman, Claudio, Alice e Felix.
2: Das fand der Papa geil, dann gar nicht toll. Sag hallo, einfach so, im Büro.
1: L'amico Cyberman. Un saluto a Paola, a Ciro Becchino, a Maria, a Frank El Cora, Jessie, Kata e Rita.
2: Der kleine Papagei, am liebsten in die feine Bäckerei.
1: Un saluto a lei, a Patti e a Micione. Vi darò compagnia fino alle ore 20, poi chissà, chissà se arriverà Giuseppe Citti. Alle ore 21 points, ore 22 la mia

si balla un pochino, poi tanta musica italiana. Lei si chiama Tanya Thomas, One White Ticket.

poi volevo salutare anche, che non mi sono ricordata, Lucilla e a DJ Cucciolo che mi sta ascoltando dal lavoro. Mi raccomando, Pirla, cerca di ritornare presto. Grazie che tu, woman.

Questo brano lo vorrei proprio dedicare a lui, a Micione. Lei si chiama Lolita. Che sarà di me?

Pensate, Patti, di prepararsi. Non vedo traccia di Giuseppe Citti, che anche questa sera mi sa che mi bidona.

l'ultimo brano straniero per i Birilli Oro, A Moment Like This, Leona Lewis.

E poi volevo fare una dedica a quel signore che forse penso che mi sta ascoltando. Sì, sì. So tell me that you don't think I'm crazy. Lavati bene le orecchie, mi raccomando. Ciao Rosa.

Allora, spero che mi stai ascoltando, perché me lo avevi scritto. E questa te la dedico, caro cucciolo. Armando, Giorgio Coccobello, questa è tutta per te.

0: volano baci, baci, baci, baci.
1: Perché un sabato mi porta lei dell'Andia.
0: Beh, noi lo amiamo, nonostante l'età. Lui è Adriano Celentano, in coppia con Mina. Come un diamante nascosto nella neve. Mi ha risposto.
2: Con quella innata allegria.

0: Beh, sono due grandi. Piantala perché te banno e te.
1: Mi scalderò.

0: Attiverò.
1: E siamo arrivati a metà strada. Qualcuno sarà contento.
0: Ad ogni carezza. E se le mie spalle si piegheranno.
1: Certo, te le mando in testa.

Citti, ci sarà lui. La fine, donna se no, Giuseppe Citti. Alle ore 21 Points. Ore 22 Rita. Ore 23 tutti a nanna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Francesco Gabbani. Bocca di rosa.
1: Bocca di rosa metteva l'amore, la chiamavamo bocca di rosa, metteva l'amore.
0: Quante bocche di rose ci sono, eh? Non tu rosa, eh?
1: Paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno
0: bocca di rosa.

In diretta su Rai 1 chiedo scusa. Ci voleva questa cosa. Scusatevi. Chiedo scusa perché bisogna chiedere scusa. Ho promesso che l'avrei fatto.

Eccolo qua, il gatto puzzolone. Questo è per te, Maria Grazia. Però è dedicata anche al tuo nonno, eh.

0: questa è bella, è per Giuseppe. Pirolino.
1: Una favola che parla di un bambino.
0: Coro Piccoli Cantori di Milano. Per te. Per te, piccolino dell'Asia.
2: Pirolino.

Ma voi non lo sapete, siamo su WhatsApp, Cucciolo e io, che ci insultiamo. Ma perfino ho detto di bannarmi da sola.

0: Spazio richiesta.
1: Lui è Nicola di Bari, l'ultimo romantico. Questo brano Micione lo dedica a me. Grazie Micio.

che ti può donare un fiore e capire da questo, dall'espressione del viso, dal tremore di una mano, se mi ami.

guardando due colombi baciarsi su una piazza, incuranti della gente che li può calpestare per la fretta di arrivare.

0: su richiesta.
1: A grande richiesta, Heidi, Cristina D'Avena.

0: chi la conosce questa?
1: No, quel tempo come vola.
0: Il libro cuore, i cavalieri del re.
1: Non più.
2: Quanti giorni su.
0: Vedremo che musica metterai tu, Giuseppe. Tranquillo che andrò più tardi a cuccarmi, non ti preoccupare.
2: Ma un pensiero assopito.
0: Pensa tu a mettere la buona musica.

Io chiudo qua e ancora un grazie a tutti e auguro buona diretta a Giuseppe CT. Ciao, a domani.

sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console. Direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.

E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna. Da DJ Giuseppe un grazie va alla nostra titolare DJ Shaki per il passaggio di console, brava come sempre. Un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina, che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta. E che dire, buon ascolto a voi tutti.

E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera, con il Lick Emotional, e ci andiamo ad ascoltare la loro Zwickel Style.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Emotional, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Work. Ci andiamo ad ascoltare la sua The Sound Forever.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Work, noi passiamo con gli MHM che ci fanno ascoltare la loro bellissima song Sound of the Night.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli MHM, noi passiamo con il prossimo brano con gli Over DJ, ci andiamo ad ascoltare la loro My Bad Midnight.

E dopo aver ascoltato questa bellissima song degli Hover DJ, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Alban. Ci andiamo ad ascoltare la sua Is Me Life.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Disser Alban, noi passiamo con il prossimo brano, con i Kubla Khan. Ci andiamo ad ascoltare la loro Epical Vocal.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Cluba Clan, noi passiamo con il prossimo brano con i Galezad. Ci andiamo ad ascoltare la loro Yamta e Fire.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Galezad, noi passiamo con il prossimo brano, con un'altra bellissima song degli Over DJ. Ci andiamo ad ascoltare la loro Dance, Dance, Dance.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Over DJ, noi passiamo con il prossimo brano. Con DJ Ilham ci andiamo ad ascoltare la sua Big Boom.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Hillam, noi passiamo con il prossimo brano con Marx Flux. Ci andiamo ad ascoltare la sua Pulse of Life.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Mark Flux, noi passiamo con il prossimo brano con gli Emotional. Ci andiamo ad ascoltare la loro Dank für die Lektionen.

Giuseppe. Saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà alla console al nostro bravissimo DJ Points, ci terrà lui compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, a risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti. DJ Points, se sei pronto, vai, che la console è tutta tua e buona diretta.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, iniziamo così, agitare Coca-Cola, io la stavo bevendo la Coca-Cola perché è un caldo che si abbaia, tra un po' abbaio, eh. Allora salutiamo Giuseppe per la sua diretta e andiamo avanti con me stesso, cioè Points, dalle 21 fino alle 22 ci sarà questo rompiscatole, eh. Cosa mi dite? Allora, dai, salutate in chat dopo che io vi saluto a tutti quanti, sempre, lo sapete. E ci sentiamo, Tommaso Paradiso, la parte finale, agitare Coca-Cola.

Citare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, io la bevo tanta di Coca-Cola in questo periodo. Allora salutiamo chi è in chat, allora salutiamo i proprietari che sono Michonne e Shaky, poi Mastino Cata che sta scrivendo. Penso fai come me, quando facevo diretta, ciao a tutti. Vabbè, dai, un po' di importanza bisogna darla. Cyberman, e avevo visto anche Rita, che trasmette dopo di me alle 22, quindi rimanete fino alle 22, mi raccomando. E andiamo avanti nella nostra playlist e abbiamo Madame con i pinguini tattici nucleari. Baganush.

Pinguini tattici nucleari a Madame Babaganoush. Salam aleikum. Allora, veramente saluto tutti quelli che sono in ascolto. Allora, sarà un format completamente in italiano con una canzone a spezzare internazionale. Ci sarà la solita co canzone di collaborazione tra due artisti, che è veramente bella questa, quindi rimanete in ascolto su Radio Sole Luna con Porins. Troviamo Mr. Rain a forma di origami. Babaganoush.

bastano i ricordi per sentirmi vivo. Crescendo solo sono diventato l'uomo di cui avevo bisogno quando ero bambino. Era più facile odiarti piuttosto che ammettere che mi manchi, smettere di pensarti. Un figlio che non piange agli occhi più grandi, come se fosse

E visto il re in forma di origami, insomma, leggevo sulla chat che si parla molto del tempo. Eh sì, al nord ha fatto un bel casino, addirittura nel concerto di Bad Bunny ho visto grandi in alti livelli, anche Mastino a Brescia diceva che ha grandinato, quindi solo qui in Toscana non piove mai, però abbassano un po' le temperature, ho letto, da mercoledì speriamo, perché...

Quanto tempo e ancora, Biagio Antonacci, canzone di qualche anno fa. Allora, siamo sempre con questo format italiano che poi dovrò un po' modificare, studiare qualcosa, perché poi le cose diventano ripetitive, vengono anche a noia, quindi vediamo, quando avrò un po' di tempo, quando vado in ferie dopo il 15 d'agosto, studierò delle modifiche, vediamo che viene fuori. In questo momento però il lavoro mi opprime, diciamo, il tempo. Andiamo avanti con una canzone hip hop. Lui è Shiva feat.

Dopo di me hai smesso di amare come se non avevi nuove idee. Bella frase di Shiva, non l'avevo notata, ma bella, bella, bella. Allora saluto Jessie, che vedo che è entrata, che mi dà la buona diretta. C'è sempre Kata, c'è Micione, c'è Perlita, è campione del mondo con la Spagna, grande Perlita. C'è Rita che sarà in diretta dopo di me alle 22, poi c'è Giovanna Ballo, c'è sempre Mastino, grande Mastino. No, non ho detto che le modifiche le faccio il 15 d'agosto, Mastino, ma dal 15 al 30, insomma, in quel periodo. E niente, saluto tutti e andiamo avanti nella nostra playlist. C'è una canzone di qualche anno fa, loro sono Zero Assoluto, semplicemente.

Buonanotte a tutti, insomma, la buonanotte a tutti, zero assoluto. Allora andiamo sempre avanti. Saluto DJ Bello che è entrato. Ok, allora dopo il zero assoluto abbiamo due big, loro sono i Nomadi e Zucchero. Sempre una canzone di qualche anno fa, ma non troppo, diciamo così. E troviamo Hey man, tu che cammini dall'altra parte della strada. Lasciamo perdere, dai, la mettiamo, la mettiamo, la mettiamo.

canzone che ho cantato tutta. Hey Man, Nomadi e Zucchero, l'ho cantata veramente tutta, è arrivata alla fine, ho detto ma già finita. Vabbè, però dai, e poi i gusti sono gusti, ovviamente, c'è a chi piace, c'è a chi non piace, è normale. C'è la vie. Allora andiamo avanti con Fabri Fibra e Stelle, quindi si va, si accelera un pochino, dai, come nelle montagne russe, si va su e si va giù. Vai, vai, vai con Points Online.

prendi tutto e vai, chiama all'112, non verrà nessuno, bellissimo Fabri Fibra, ha dei testi clamorosi. Allora, siamo arrivati alla fine della prima parte della trasmissione. Mettiamo un big a lui, a Ligabue, non è tempo per noi, sempre su Radio Sole Luna con Points Online. Dopo ci sentiamo un pezzo internazionale e poi si ritorna in studio con voi.

non piangiamo. Liga, non è tempo per noi, allora salutiamo i più attivi in chat, che sono Cata, Rita, DJ Giuseppe, Elka, grande Perlita, Bobe e Ciro il Becchino, Mastino, grandi Azzurra e via dicendo. Allora, ora sentiamo veramente il pezzo internazionale per spezzare un po' la musica italiana e poi si entra nella seconda parte della trasmissione. Vai, Components.

B.O.B. Airplanes, bella questa veramente, canzone anche questa di una decina di anni fa, super giù, siamo su quelle date. Allora andiamo avanti con la musica italiana, sto calando, il caldo mi sta, sono in difficoltà. Allora andiamo avanti con lui a Nesli, tu con me non ci parli mai, come mai non ci parli mai? Me lo devi dire, un giorno me lo dirai. Bye, Nesli.

0: Se ogni cosa non va, se ogni cosa non va, si perde tutto con estrema rapidità. Dimmi come si fa, dimmi come si fa a vivere la vita senza mediocrità.
1: Tu con me non ci parli mai, Nesli, e pensare che Fabri Fibra e Nesli sono fratelli e non si parlano da più di 15 anni, da quando ha fatto successo Fibra, non si sono più parlati, e così tu con me non ci parli mai. Allora, arrivato il momento di una dedica, e Eros Ramazzetti, l'ho detto benissimo, insomma, la dedica... Dai, allora sali. Eros Ramazzotti, per me, per sempre, per Nadia.

0: sempre.
1: Bellissima questa canzone, Eros Ramazzotti, per me per sempre. Si va avanti nella nostra playlist, ma secondo voi si può aprire un negozio di antiquariato in via del centro? Ora che ascolta dirà questo è matto. Vediamo, ora ce lo dice Niccolo Fabi, se si può aprire un negozio di antiquariato in via del centro. Ve la ricordate questa canzone?

Allora, il negozio di antiquariato di Niccolò Fabi è veramente bella. Wow. Molto filosofica, diciamo. Allora, cambiamo ritmo e si va al mare. Vamos alla playa con il Flaminio Mafia. Ve lo ricordate, il gruppo di Roma di qualche anno fa, anche questo. E online con Points su Radio Sole e Luna. Siamo arrivati agli ultimi brani, però ci sono ancora pezzi belli, quindi rimanete, rimanete.

Vamos a la playa, oh oh oh oh oh, con il Flaminio Mafia. Allora si rimane a Roma perché c'è una canzone di un grande artista, Antonello Venditti, Notte prima degli esami, rifatta da Gazzelle Fulminacci nel Sanremo 2024. Bella versione, quindi ce la sentiamo, ce la spariamo, dai, con Points.

0: Se l'amore, amore, notte prima degli esami, Gazelle con Fulminacci. Allora, salutiamo chi ha in chat su Radio Sole e Luna. Salutiamo Maria Perlita, Shaki, Kata, Giovanni Ballo.
1: Sono un campione.
0: E via dicendo perché ho riavviato ora, quindi non leggo tutto. Quindi, vabbè, comunque, Micione, ciao, Micione. Io saluto veramente tutti, come dire. Gli ho detto a Rita scaldati, sono qui dalle 18, sono più che scaldata. Simpatica Rita. Allora andiamo su una canzone veramente bella e anche toccante. Ho visto ultimamente proprio dei video su YouTube, c'è anche un film su Marco Pantani. Questa canzone degli Stadio e Mi alzo sui pedali, visto che c'è ultimo in questo periodo il Tour de France, ricordiamo un grande, dai. Che devo ammettere, io non tifavo, forse me ne pento, è così la vita. Grande Marco Pantani, e Mi alzo sui pedali.
1: Questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto.

0: sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco, Marco Pantani.
1: E allora è arrivato il momento veramente di salutare tutti con questa canzone di Marco Pantani, e mi alzo sui pedali, come dice anche nella canzone Gli amici che non sono più amici. Veramente toccante la sua storia, io vi invito a guardare qualcosa, documentari, film, perché intanto mi impazzisce il telefono. E dicevo, sì, vi invito a guardare veramente, perché era un grande, e è stato rovinato ingiustamente. Allora saluto tutti veramente su Radio Sole Luna da Points, e lascio la diretta a DJ Rita. È tutta per te, Rita. Vai, Rita.

Buonasera a tutti, buonasera Radio Sole Luna. Grazie Points per l'ottimo passaggio della console, bravissimo come sempre. Come bravi sono stati i DJ che sono stati prima di noi, Micione, Shaki e Giuseppe. E saluto tutte le radio associate, tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. E saluto voi in chat, Shaki, Micione, Patrizia, poi abbiamo Daraz, Elka, poi abbiamo Hulk, ciao Hulk, poi abbiamo DJ Bello, Giovanna, Dani, Anna, Perlita, poi abbiamo Kata, Jessie, Frankie, poi Points, poi Maria, andiamo più giù, Ciro, Paola, Alize, poi Felix, Claudio, Tekrov, Finis, Marica, Fati, salutami anche la tua amica, poi Giataz, Rottweiler, Mastino, Claudia e Azzurra. Che dire, grazie per la diretta e a voi vi auguro un buon ascolto. Ho visto Fatih.

iniziamo subito con La notte dei pensieri, Michele Zarrillo, per te Points e per i DJ che ci hanno preceduti, Micione, Sciacchi, Giuseppe.

0: Ma prego, Shaki.
1: Mi sorprende tutto quello che fai. E poi
0: e Jessie si associa per voi, ma tutti si associano per voi.

Questo brano era per Points, per Michonne, per Shaki e per Giuseppe. È molto lungo, lo sfumo un po'.

per tutti voi in chat, Zucchero, un diavolo in me. Sanctify, sanctify, sanctify your soul, sanctify.

Ti voglio vedere ballare, eh? Ma non vedo Andrea. Sarà dormendo.

Allora, vediamo. Vedo Cata, vedo Perlita, vedo Maria. Grazie Maria per essere qui con me. Poi

prossimo brano è una richiesta, che Frank mi ha fatto, Chiara mi hanno fatto qualche giorno fa, e oggi finalmente l'ho messa. Dopo ci sarà

per tutti gli innamorati in chat. Volevo dirti che ti amo, Laura Pausini. Grazie Perlita, a te buon ascolto.

0: scusa se ti ho fatto male, forse non sono normale, o forse, forse,
1: forse. Buonanotte Patti, grazie per essere stata qui con noi, grazie.

Allora, un brano che mi ha richiesto Claudia, ma che voglio dedicare anche a Perlita e a Frank, e complimenti per la vittoria della Spagna.

Il prossimo brano è un po' che non lo sento, me l'autodedico. Celentano, Adriano Celentano, fuoco, tutto per me. Ma anche per voi tutti.

0: Vasco Rossi, come nelle favole, per tutte le coppie di Radio Sole e Luna.
1: Senza nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te, senza pensare a niente.
0: Prego, Anna.
1: Sempre quello che potremmo fare io e te, non si può neanche immaginare.
0: E freestyle si associa per le coppie.

E anche Claudia, ciao Sasha, per tutte le coppie. Vediamo un po' per Michonne e Shaki, poi abbiamo Daras Elka, poi ancora Dani e Anna, almeno quelle che io ricordo, eh. Poi Ciro e Paola, Alizé e Claudio, almeno questi sono quelli presenti. Poi tutte quelle che sono coppie, ma io non lo so.

0: Andrea, tutte le mattine alle 4:10, 4:15, così più o meno, mi manda il buongiorno. Io ho visto che lui stasera non si è fatto vedere. Alle 3 stanotte lo chiamo a telefono.
1: Luna piena, la tua buonanotte.
0: E quando risponde chiuderò.

0: Giovanna, io metto silenzioso, però comunque la vibrazione si sente. Scusate, mi ero un attimo distratta. Allora, Serena Brancale, al mio paese.
1: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente...
0: Ma stanotte alle 3 glielo faccio. Prima faccio squillare il telefono e poi chiudo.

0: un ballo di gruppo nuovo, DJ Berta. Sono dimenticata? Ah, dico che mi manchi.
1: Sopra le nuvole ci sarà il sole ed ho capito che ci posso andare.
0: Era sparito il titolo del brano. Allora, DJ

Devo essere sincera, a me piacciono i balli di gruppo degli anni 80, degli anni 90. Questi sono molto ritmati, ma...

E adesso, Cheyenne, bailando una baciata. E su questa baciata io saluterò e vi darò la buonanotte. La sento bassa. Vabbè.

Forse quella di prima non si sentiva, spero che adesso mi sentite. Era proprio bassa il brano, penso che questo si sente bene. Ho cambiato brano.

Micione, a Sciacchi, a Giuseppe, poi Pons. Spero che vi siate divertiti. Io mi sono divertita. Spero lo stesso di voi. Vi do la buonanotte. A domani. Vi lascio la musica della baciata.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
2: Oh, yeah. Voglio

solo.